Capindui, poco sattesi. Quello sa cuia, sa in chi sa verti. Chi spai rubat, ma si da doppia. Somo ru orchard, fameri ogno. Poco sollo, bodri cucciaio. Al foglio, ma mi dai giù paio. Sorsa gubeda,